0: Sono le 2:04.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.
3: Lascia

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Padova. Radio Padova di notte.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

Benvenuti allo zoo. Dimenticatevi il decoro. Dimenticatevi il lavoro.

0: così.
1: Se ti piace questa musica, I'm not a lover, so don't forget it. Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. The year of the kind. Radio Padova History. Stai ascoltando? Radio Padova.

0: ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Ma poi quando chiava l'acqua non voleva.
0: Radio Padova Italia. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Alfamila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
2: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un buono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
3: È il momento giusto per scegliere Selex.
4: 2 verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
11: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
12: Radio Padova Meteo.
13: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova.
14: L'alta pressione subtropicale nella giornata di lunedì continuerà a interessare tutto il nord Italia con cielo sereno o al più solcato da velature o strati in transito. Però insomma prevalente bel tempo sia sul nord-est ma anche le nostre vicine regioni nord-occidentali. E per quanto riguarda le temperature tipicamente estive, come se fossimo ancora ad agosto, con massime fino a 30 gradi o quasi. Invece da martedì, in vista di metà settimana, l'ingresso di venti di bore grecale farà un po' scendere le temperature, arriverà dell'aria più fresca dai Balcani. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
12: Su Radio Padova, la disco italiana.
15: Da questo momento
12: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su radiopadova.com.
3: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: L'ultima di Benji e Fede, quando viaggi da sola, a Radio Padova, Ritmo Italiano. Non viaggiate mai da soli con Radio Padova, per tutta la giornata vi informiamo anche sul traffico, lo faremo più tardi. Intanto vi lascio con Luca Lazzari che segue per la seconda parte di Mattinata e vi aspetto domani mattina alle 6.
2: Radio Padova, suona le canzoni che ami.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati. Le amministrative in Germania: non si arresta l'avanzata dell'AfD, l'estrema destra col 38%, prima nel Mecklenburg-Pomerania anteriore. Crolla invece la CDU fuori dal Parlamento regionale. A Berlino vince invece la sinistra. Die Linke, un disastro, riconosce il cancelliere Merz, che conferma: resterò alla guida del governo. Con il Consiglio dei Ministri introdurremo un tetto al numero degli studenti stranieri in classe, così Giorgia Meloni parlando dal palco della festa dei giovani di Fratelli d'Italia. Opposizioni all'attacco, la leader Dem Schlein pensi ai conti, ci dica quando si vota contro il governo anche Conte, nel ribadire il no dei 5 Stelle al riarmo. E ieri a Pontida la sfida di Salvini alla fronda interna dei governatori del nord. Il segretario della Lega annuncia un congresso straordinario per la scelta dei vertici del partito. Prima della sosta per la nazionale si è completata la quinta giornata di Serie A. Allo Stadium la Juventus ha superato 2-0 l'Atalanta, San Siro 3-0 al Lecce del Milan, il Frosinone 2-0 al Como, finisce 1-1 Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa 2-1. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9:02.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: Su Radio Padova, Tempo Reale, con Luca Lazzari.

0: dei capolavori di Francesco De Gregori, generale, su Radio Padova alle 9:07 minuti. Buona giornata, buon inizio di settimana da Luca Lazzari e anche oggi insieme fino a mezzogiorno con la nostra musica. Spero tutto bene, il weekend passato in compagnia nostra. I vostri messaggi al 328 319 8000, numero che vi serve anche per giocare con noi. Tra poco tornerà Venusia, ci sarà l'oroscopo di oggi. Adesso ascoltiamo Ultimo e questo è Acquario.
1: Ho capito che col tempo certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più.

0: Buone stelle dalla vostra Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi, lunedì 21 settembre 2026. Ariete, l'inizio della vostra settimana potrà vedervi ancora in difficoltà nella gestione del lavoro, ma con il passare delle ore e lo spostamento della luna in un segno amico, avrete modo di utilizzare qualche buona intuizione per ritrovare fiducia nelle vostre capacità. Voto 7. Toro, Venere, vostro astro guida, non vi guarda benevolmente, la sua influenza, verso sera, quando anche la luna diverrà dissonante, potrà farsi sentire di più. Affidatevi alla vostra natura placida e accomodante al fine di evitare discussioni sterili, specie in famiglia. E voto 7. Gemelli, il ritorno all'attività dopo il weekend sarà accompagnato dalle buone idee di Mercurio positivo, appagante il dialogo amoroso, quindi il voto è 8. Cancro, il vostro sarà un giorno ancora poco soddisfacente, soprattutto in ambito professionale, ma troverete nei sentimenti, grazie a Venere amica, la forza di reagire. Voto 7. Leone, saranno le ore del pomeriggio le più difficili di oggi, in particolare se dovete occuparvi di questioni personali, visto che oltre a Venere anche la Luna sarà in posizione ostile. Non usate forzature, anche perché Giove nel segno, alla fine vi sarà d'aiuto per mettere tutto a posto. Voto 8-. Vergine, la presenza di Venere e Marte in segni amici favorirà un buon clima nell'ambiente lavorativo e tanta complicità nelle relazioni affettive. Quindi voto 8. Bilancia, ad una mattinata con qualche complicazione seguirà un pomeriggio più fruttuoso grazie alla luna che tornerà a sorridervi. Siate fiduciosi con il voto 7. Scorpione, Marte, sempre in ottimo aspetto, vi vuole determinati negli affari e appassionati in amore, nonostante con il passare delle ore possano subentrare piccole noie causate dalla luna dissonante. Voto 8-. Sagittario, la nuova settimana avrà un inizio proficuo per il lavoro o lo studio, ma tutto andrà bene anche in amore, quindi voto 8. Capricorno, protetti da Venere positiva, utilizzate le idee della Luna, che per parte di oggi sarà ancora nel segno, per rivedere le vostre strategie, specie in ambito lavorativo. Voto 7. Acquario, l'arrivo nel pomeriggio della Luna nel segno vi suggerirà di essere geniali, non solo in ambito lavorativo, ma anche per risolvere eventuali problemi domestici. E voto 7+. Pesci, un ottimo Marte vi incoraggia a non perdere l'opportunità per mostrare coraggio nel trattare gli affari, così come per continuare ad alimentare la passione nel rapporto di coppia. E voto 8. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Radio Padova, ritmo italiano anche con Giorgia. Tra le lune e le dune sono le 9:20 e tra poco aggiorniamo anche la situazione del traffico a nord-est.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto e bentrovati sulla 4 Brescia-Padova. Si rallenta con code per traffico intenso tra il bivio per la superstrada Pedemontana-Veneta e Veronest verso Milano, e sempre per traffico intenso si rallenta sulla 4 Padova-Venezia in direzione Trieste tra Padova-Est e Arino. Sulla tangenziale di Mestre per il traffico intenso si procede lentamente tra Venezia e Castellana verso Trieste e tra Castellana e Marghera verso Milano. Code in direzione Trieste anche tra Terraglio e il bivio per la 27. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Ospite a Radio Padova oggi la dottoressa Arianna De Lazzari, specialista in ginecologia e ostetricia presso le sedi Centro di Medicina di Conegliano e Mestre via Nil De Jotti. Dottoressa De Lazzari, per una donna che ha familiarità con il tumore al seno o altri fattori di rischio, come si sceglie il metodo contraccettivo più adatto?
1: La scelta del metodo contraccettivo nelle donne con familiarità per il tumore della mammella o con altri fattori di rischio deve essere il risultato di una valutazione clinica individualizzata. La sola familiarità, infatti, non costituisce di per sé una controindicazione all'impiego della contraccezione ormonale, ma occorre distinguere tra una storia familiare di malattia e la presenza di un rischio ereditario elevato, ad esempio associato a mutazioni dei geni BRCA. La consulenza contraccettiva deve quindi considerare la storia personale e familiare, l'età, gli eventuali fattori di rischio concomitanti e le esigenze riproduttive della donna. Sulla base di questi elementi è possibile individuare il metodo più appropriato. In alcune situazioni i contraccettivi ormonali rappresentano un'opzione sicura, mentre in altre può essere preferibile ricorrere a metodi non ormonali, come dispositivo intrauterino a rame. L'obiettivo è garantire una contraccezione efficace e al tempo stesso appropriata al profilo di rischio individuale, attraverso un percorso decisionale condiviso tra medico e paziente e fondato sulle migliori evidenze scientifiche disponibili.
0: Grazie alla dottoressa Arianna De Lazzari, specialista in ginecologia e ostetricia presso le sedi del Centro di Medicina di Conegliano e Mestre via Nil De Jotti. Per informazioni, centrodimedicina.com.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione.

0: passione, più risultati.
1: Non restare indietro. Scegli Vision Air, il nuovo standard della comunicazione audio. Vision Air. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Famila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
3: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
2: È il momento giusto per scegliere Selex.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
3: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
4: Amata da notai, designer e artigiani.
5: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
4: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
6: Ha dimenticato i discount.
4: Giusti discount.
6: Ormai non vale più.
4: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
7: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime.

Che meraviglia di canzone, Lucio Battisti con Il Nastro Rosa. Abbiamo concluso l'appuntamento con le bellissime, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, e questo è sicuramente un capolavoro. Benvenuti, tra poco le ultime notizie a Radio Padova, subito Ermal Meta.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati, tetto per gli alunni stranieri in classe. La Premier Meloni annuncia l'arrivo di nuove regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Preoccupati i presidi, secondo cui le misure sono inapplicabili. All'attacco le opposizioni che accusano la Premier di inseguire Vannacci. In Germania altra vittoria dell'ultradestra, l'AfD avanza anche in Pomerania, crolla la CDU, a Berlino vince la sinistra della Linke, il cancelliere Merz parla di disastro ma conferma che resterà la guida del governo. Medio Oriente, rischio nuova escalation dopo Hormuz e gli attacchi degli Houthi, tensione massima per i raid israeliani in diverse aree della regione, inclusa Gaza e sud del Libano. Gli Stati Uniti sollecitano i propri cittadini a prestare massima cautela. Si trova nella caserma dei carabinieri di Bra, indagato per omicidio l'autotrasportatore di Baldissero d'Alba, che ieri ha sparato a un gruppo di malviventi che si erano introdotti nel suo cascinale. Un 35enne di origine albanese è morto, gli altri sono fuggiti, la vittima aveva precedenti. Alle spalle la delusione mondiale, la nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini riparte dalla Nations League. Oggi a Coverciano primo giorno di raduno, venerdì a Roma esordio contro il Belgio, poi la doppia trasferta il 28 settembre e il 2 ottobre in Turchia e Francia. È tutto, buona giornata da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: all'epoca stavano insieme Gigi D'Alessio, Anna Tatangelo, un nuovo bacio a Radio Padova alle 10:10, buona giornata. Abbiamo cominciato un'altra ora insieme con la nostra musica e ce n'è di più qui da noi in merito alla musica italiana. Ne abbiamo tre in fila da ascoltare adesso, subito con Gaia, e questa è Bossa Nostra.
1: Tre canzoni in fila.

0: alle 10.20 abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila e tra poco, come ogni ora, aggiorniamo la situazione del traffico a Nord-Est.
1: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento sulla 28 Porto Gruaro Conegliano. Sono possibili disagi a causa di un incidente in emissione sulla 27 Mestre Belluno verso Conegliano. Sulla 4 Padova Venezia per traffico intenso si verificano code tra Spinelli Bivia 13 in direzione Milano e si rallenta in direzione Trieste tra Padova Est e Arino. Sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso si viaggia lentamente tra Venezia e Castellana verso Trieste. Nella stessa direzione si verificano code tra Terraglio e il Bivio per la 27 e si rallenta in direzione Milano tra Castellana e Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Che nome dà?

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Padova è sempre con te. Scarica l'app per smartphone e smart TV. Radio Padova.

Triteste vuoto cosmico, Giusy Ferreri su Radio Padova alle 10.32. Non c'è niente di più pieno invece in questi giorni che le spiagge del Veneto. Siamo a settembre inoltrato, il 21 di settembre, quindi insomma l'estate ci sta salutando definitivamente, ma i nostri arenili, le nostre spiagge sono piene. Proprio ieri parlavo con Fabrizio Boscolo di Astoria, che per tutta l'estate ci ha fatto compagnia, vi abbiamo regalato giornate proprio alla Astoria Beach di Sottomarina, e mi diceva che la stagione va avanti, hanno deciso di prorogare praticamente la chiusura, dicono finché il tempo regge noi teniamo aperti gli stabilimenti balneari. Insomma, questo per quanto riguarda Astoria Beach di Sottomarina, che è da sempre grande amica di Radio Padova. Ancora una volta buona mattinata, benvenuti con la nostra musica. Adesso c'è una novità, la scopriamo insieme con Cesare Cremonini e si intitola Paparazzi.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che ami.

0: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Famila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
5: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
4: È il momento giusto per scegliere Selex.
6: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente, cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
7: Ciao Sara.
8: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
7: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
8: E usa Therapist.
9: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
10: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
9: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
11: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
12: Con

0: di Radio Padova. Il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
1: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
0: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Non restare indietro. Scegli Vision Air, il nuovo standard della comunicazione audio. Vision Air. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Cioffi e Noemi su Radio Padova alle 11.46. Cristina, buongiorno.
1: Buongiorno Luca, buongiorno amiche e amici.
0: Ah, che bel fine settimana che abbiamo passato.
1: Assolutamente, assolutamente. Beh, insomma, diciamo a titolo personale, ma soprattutto perché proprio esordio del weekend è stata la giornata di venerdì.
0: Con la pigiama run in Prato della Valle. Infatti io volevo ringraziare tutte le 2200 persone che si sono iscritte. Ce ne potevano essere anche di più, ma c'erano dei limiti per un discorso di sicurezza, per i percorsi, così, quindi si era deciso di fare di arrivare al massimo a quel numero di iscritti e abbiamo raggiunto il massimo che si poteva raggiungere dal punto di vista della raccolta fondi, quindi 35.304 euro.
1: Ecco, io voglio sapere i 4 euro chi li ha tirati fuori? No, sto scherzando ovviamente, no, ma è stata una grande...
0: Poi dopo ognuno può fare, cioè, certo, c'è l'iscrizione minima, sì, no? Ma ognuno poi dopo può fare una donazione, che può mettere, certo.
1: Ma la soddisfazione di vedere venerdì, quando poi eravamo impegnati durante la giornata della programmazione di Radio Padova, sì, di vedere proprio il counter che saliva, sì, le iscrizioni, i bambini, gli adulti, deve essere stata una roba fantastica col nostro Franco Ghirardello.
0: Cioè, esatto, io sono arrivato là più tardi, Franco era già là dalle 5 del pomeriggio con Stefania Miotto, hanno condotto, hanno fatto i padroni di casa, certo, in Prato della Valle, e sì, che Prato della Valle è grande, sì, sì, la sensazione era veramente di una bella festa condivisa, quindi grazie a nome di tutti noi di Radio Padova, grazie a nome della LILT, che è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Ricordiamo sempre che la Pigiama Run raccoglie soldi da donare poi alla ricerca per aiutare in maniera particolare i bambini
1: che sono malati oncologici, che al di là della malattia di per sé hanno, poveretti, anche la necessità di avere i genitori e le famiglie vicine, certo. Ecco che LILT si muove anche in questo senso, e giustamente LILT Padova dice, nella voce del presidente Dino Tabacchi, è la dimostrazione di quanto una comunità possa fare quando sceglie di mettersi in gioco, vero, per sostenere chi sta affrontando un momento difficile. Ti diamo una mano, ci siamo noi, bambini, ci siamo noi.
0: E la cosa bella è che è stato fatto in maniera, e che ogni anno si ripete questo evento, in maniera serena, giocosa, certo, divertente, certo, perché c'è bisogno anche di quello.
1: Qualche sorriso.
0: E noi di Radio Padova abbiamo portato Franco Ghirardello, che è il massimo da questo punto di vista.
1: Non ho visto il pigiama, tu come l'hai visto?
0: L'ho visto con i miei occhi ad un metro.
1: Era un bel pigiamino?
0: Guarda, era un rosa di quelli che si nota.
1: Adoro Franco Ghirardello.
0: Fantastico.
1: Molto bene, grazie a tutti comunque per la partecipazione.
0: Cristina, di cosa parliamo oggi?
1: Sì,
0: un attimo.
1: Oggi, a proposito di partecipazione, insomma, dobbiamo imparare a diventare adulti, ma magari molto adulti verso il croccante, come dico io, perché scopriamo che tutto sommato ci vengono incontro delle situazioni per cui invecchiare lo si può fare, ma anche bene.
0: Beh,
1: cioè, il giardinaggio come prescrizione sociale,
0: okay,
1: il movimento, stimoli sensoriali, addirittura ci sono dei microbi del suolo che servono a ridurre lo stress, ma ve ne parlo tra poco, perché questa è una ricerca recentissima che sta dando dei grandi risultati. Insomma, se avete la possibilità di invecchiare bene, visto che dobbiamo invecchiare,
0: insomma, anche perché l'alternativa una sola è, cioè, da questo punto di
1: assolutamente
0: vista.
1: Assolutamente. Poi ci sarà altro, ovviamente, parlerò dei canari all'ascolto.
0: Mentre su Radio Padova continua la nostra musica italiana.

0: Ma che belle le ragazze, Clara e San Giovanni insieme su Radio Padova. Vi saluto qui e vi auguro un buon pomeriggio. Ciao a tutti da Luca Lazzari. Tra poco sarete in compagnia di Cristina Dori. Prima le ultime notizie, subito c'è Elodie e questa è Andromeda.
1: Dici sono una grande stronza che non ci sa

Ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Genova News.
1: Bentrovati, le regionali in Germania, un disastro, riconosce il cancelliere Merz, che però non lascia. Avanza ancora l'ultradestra dell'AfD, che dopo la Sassonia si impone anche nel Mecklenburgo-Pomerania. A Berlino vince la sinistra di Linke. Un operaio di 51 anni è morto a Polesine, nella bassa Parmense, mentre si trovava a lavoro con un macchinario in una cava di sabbia. Fatale, un trauma da schiacciamento. La battaglia dei diritti è lungi dall'essere conclusa, così il presidente Mattarella alla cerimonia di chiusura del festival Pordenone Legge.
2: La vicenda contemporanea si nutre ancor più del dissenso espresso da settori importanti della società. È il caso della condizione femminile in molti paesi, dall'Afghanistan all'Iran. Tutte ci indicano come la battaglia dei diritti sia lungi dall'essere conclusa, o che ne sia possibile, se non da taluni addirittura auspicato, un arretramento.
1: La nazionale affidata a Mancini riparte dalla Nations League a Coverciano, primo giorno di raduno, venerdì a Roma esordio contro il Belgio, poi la doppia trasferta 28 settembre, 2 ottobre Turchia e Francia, il 5 ottobre a Bologna la rivincita con i turchi. È tutto, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: È mezzogiorno e 5 minuti.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Su Radio Padova, ciao Cri, con Cristina Dori.

incredibile. Lascia che io sia e lasciate che Radio Padova sia nelle vostre giornate, che riempia le vostre giornate dall'alba al tramonto e viceversa, regalandoci e regalandovi dei momenti di leggerezza, la possibilità di ritrovare il sorriso, soprattutto il lunedì. Magari avete avuto un fine settimana bello, come dire, importante, impegnativo, e quindi insomma oggi avete bisogno di conforto, ma insomma siamo qua noi, e a partire da questo momento ci sono io, Cristina Dori. Ciao a tutti. Questo è il Ciao Cri, il contenitore di metà giornata di Radio Padova Ritmo Italiano, che ci vede insieme da lunedì a venerdì, appunto, fino alle 2. Tanta buona musica italiana, tante cose carine da raccontarci, da scoprire tutti quanti insieme, ma in primis, se mi permettete, vi devo dire che in un momento in cui le tensioni mondiali sono al massimo e i due fronti di guerra sono lontani dal trovare una pace giusta e duratura, oggi si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale della Pace. È stata istituita dall'ONU nel 1981 e dal 2001, dedicata alla promozione della non violenza e del cessate il fuoco, è una giornata che è diventata un'occasione per riaffermare l'impegno della comunità internazionale nella costruzione della pace e nella prevenzione dei conflitti, perché questo dovrebbe essere il mood. Non dobbiamo lasciarci prendere la mano, ma quello è il nemico, no, il nemico è quell'altro. Cerchiamo di metterci tutti intorno a un tavolo, come giustamente ripete il Papa continuamente ogni giorno, e cerchiamo di trovare un punto d'incontro, perché volendo sicuramente ce la si può fare. Quindi Giornata Internazionale della Pace, un canto d'amore in un certo senso, come quello che ci cantano Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Su Radio Padova stai ascoltando Ciao Cri. Manda un messaggio al 328 319 8000.

Benvenuto Laura Pausini qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Buongiorno a tutti, sono Cristina Dori. 12 e 18 minuti, ricordo il 328 319 8000 che è un numero importantissimo, perché in qualsiasi momento potete farci sapere che ci siete, che state correndo magari con le cuffiette, state lavorando, state preparando già da mangiare, perché insomma questo è anche un orario buono, o magari come ha fatto Claudia che, visto che prima abbiamo parlato con Luca Lazzari dello splendore della pigiamara in Prato della Valle, insomma, è stata una cosa bellissima, e dice Claudia che già venerdì mattina mi aveva mandato l'informazione: la pigiama run è stata fantastica, il terzo anno scrive che la faccio e ogni anno porto qualcuno con me, e devo dire che insomma io ti ringrazio, perché sicuramente sarete in moltissimi all'ascolto che avete dato il vostro contributo. Noi invece in cambio che cosa facciamo? Vi facciamo sentire qualcosa di nuovo con una firma importantissima che è quella di Luciano Ligabue, un testo come sempre molto importante e molto impegnativo, il titolo Qualcosa per te.

0: Qualcosa per te, Luciano Ligabue, 12:22 minuti e adesso ho qualcosa per voi, ovvero l'aggiornamento legato a Info Viaggiando, dedicato a tutte le persone che in questo momento si trovassero al volante.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker, basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova, oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati sulla 4 Brescia-Padova. Per traffico intenso si verificano code in uscita allo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. Si rallenta per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre tra Castellana e Marghera in direzione Milano. Ricordiamo che dalle 22 alle 6 nelle notti di lunedì 21 e martedì 22 settembre verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord della 28 e le due direttrici Belluno e Venezia dell'autostrada 27. Gli utenti provenienti dalla 28 e diretti sulla 27 dovranno uscire allo svincolo di Conegliano. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: con Cristina Dori.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

E questo è ultimo, la nuova canzone romantica, 12:37 minuti, adesso invece un tuffo indietro nel tempo, arriviamo al 1993, quando il grande mitico Blasco, Vasco Rossi, cantava Vivere.

0: 2000, scegli Selex e risparmi 5 euro.
1: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
0: È il momento giusto per scegliere Selex.
2: 2 verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
9: La disco italiana.
10: Da questo momento
9: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: Il talento di Napoleone con la nuova Cucù Marie su Radio Padova, Ritmo Italiano. Tra poco appuntamento con la nostra redazione per le ultime notizie. Intanto Rcomi, il ritmo delle cose.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi, non so.

0: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota!

0: Radio Padova News.
1: Resta altissima la tensione nello stretto di Hormuz, dove il traffico è praticamente azzerato con sole 12 navi transitate nel fine settimana appena trascorso. Un proiettile non identificato ha colpito una petroliera, lievi ferite per due membri dell'equipaggio. Intanto gli Houthi denunciano 28 raid sauditi nelle ultime 24 ore contro diverse città dello Yemen. La coalizione guidata da Riyadh accusa invece il gruppo yemenita di aver lanciato un missile balistico contro la capitale saudita. Il governo tedesco resterà in carica, lo ha detto il cancelliere Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali. La CDU resta fuori dall'assemblea del Mecklenburgo-Pomerania anteriore, dove la più votata è stata l'estrema destra di AfD. Non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news, lo ha detto Trump dopo che Politico, CNN e Ems Now hanno annunciato un'azione legale contro di lui e la sua amministrazione dopo che i giornalisti delle tre testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca. Nuovamente affidata a Mancini, la nazionale che prepara la gara di Nations League inizia con due forfait e il ritiro a Coverciano, fermi per problemi fisici Cristante e Di Marco, al loro posto Ricci e Ruggeri. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16 e 3 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: grandissima meraviglia delle meraviglie. Questa fu la collaborazione tra l'indimenticabile Pino Daniele e Irene Grandi, Se mi vuoi. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, e con il nostro Buon Pomeriggio arriviamo ora all'appuntamento con le tre canzoni in fila. La prima è la nuova di Elisa, si intitola Kintsugi.
1: Tre canzoni in fila.

0: ci dividerà.
1: Alfa e Gigi D'Alessio per Genova e Napoli su Radio Padova, Ritmo Italiano, ed è così che mandiamo in archivio un altro appuntamento con le tre canzoni in fila. Sentiamo anche le ragazze Clara e San Giovanni.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa del traffico sostenuto, si viaggia rallentati con code tra il bivio con la superstrada Pedemontana-Veneta e Verona-Est in direzione Milano. Parliamo quindi di autostrade Alto Adriatico, per ricordare che fra le 22 e le 6 nelle notti di lunedì 21 e martedì 22 settembre resteranno chiuse le rampe di collegamento fra la carreggiata nord della A28 Porto Gruaro con Ediano e le due direttrici Belluno e Venezia dell'autostrada A27. Il traffico proveniente dalla A28 e diretto sulla A27 dovrà uscire alla stazione di Conegliano. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre fra le 21.30 e le 5.30. Nelle notti di lunedì 21 e mercoledì 23 settembre resterà chiuso lo svincolo in entrata di Mira Uriago in direzione Milano a causa di lavori. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

con la speranza che tutto per voi stia procedendo piuttosto bene nel corso di questa giornata di inizio settimana, 21esima del mese di settembre, lunedì. Era romantica di Ultimo. Su Radio Padova anche Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. La nuova si intitola Goya. Cosa so?

l'ultima delle nostre bellissime le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. 18:52 minuti, buona serata da parte mia, sono Franco Ghirardello, tra poco linea alla nostra redazione per le ultime notizie. Prima il buon vento, quello cantato da Jovanotti e Alf.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
4: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Radio Padova News.
1: Sono attesi per domani dati Istat sul deficit italiano. Se il rapporto deficit-PIL scendesse sotto il 3% per l'Italia, sarebbe possibile uscire dalla procedura di infrazione europea, dando al governo maggiori margini di manovra per la prossima legge di bilancio. Ad aprile il rapporto deficit-PIL si era attestato al 3,1%. L'Italia è ancora in tempo per uscire dalla procedura, aveva detto giorni fa il commissario europeo all'economia Dombrovskis. Chiusura di seduta in netto rialzo per la borsa. Piazza Affari chiude la giornata segnando più 1,6%. Lo spread si attesta a quota 89, prosegue il calo del prezzo del petrolio, sceso sotto i $100 al barile. Siamo finiti in un labirinto creato dalla magistratura sull'ex Ilva, ma siamo fiduciosi che prevalga la ragione su ogni ideologia e il diritto al lavoro, che va coniugato appieno con salute e ambiente, lo ha detto il ministro Urso. L'intelligenza artificiale è destinata a trasformare la produttività e la crescita, a cambiare i mercati del lavoro e le imprese e a ridefinire i mercati finanziari e i sistemi di pagamento. Le banche centrali non possono rimanere in disparte, lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Panetta. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19 e un minuto. Radio Padova.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Questa è Radio Padova.

Nuovo singolo di Elisa che si intitola Kintsugi, che è quest'arte, sapete, giapponese, no? Di riparare con l'oro qualcosa di rotto, insomma, simbolo proprio della resilienza, no? E poi anche del fatto che le cicatrici, le ferite in qualche modo devono essere proprio come l'oro, ecco, non nascoste o cancellate, ma accettare, voglio dire, qualcosa di filosofico davvero meraviglioso, e ne è nata questa canzone di Elisa. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, come sempre quello che ci accompagna, e non ci facciamo mancare di certo le novità anche di questo lunedì 21, pronti con Annalisa e Madame.

Antonello Venditti dalla pelle al cuore, sono le 19:17 minuti a pelle. Mi sa che non è bellissimo stare sempre sulle autostrade del Veneto senza avere però delle giuste indicazioni, ed è tra poco quindi l'appuntamento dedicato proprio a voi che state guidando con Viaggiando. Rimanete qui su Radio Padova, Ritmo Italiano. Altra novità che ascoltiamo, c'è Ariete e Angelina Mango, nuova canzone, Che bella

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei. A Cartura, in via Padova 104.
3: Seguici sui social e...
2: Già Che Ci Sei! Prenota!

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. A causa del traffico intenso si registrano rallentamenti con code fra Peschiera del Garda e Brescia-Est in direzione Milano. Inoltre segnaliamo sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano rallentamenti ancora una volta per il traffico sostenuto in uscita allo svincolo di Porto Gruaro in direzione del Bibbio con la 4. Ci spostiamo sulla 57 tangenziale di Mestre per segnalare in direzione Trieste, code per traffico fra Terraglio e il bivio con la 27 Venezia-Belluno, sempre verso Trieste. Si viaggia rallentati fra la rotatoria Milanese e Castellana. Ricordiamo inoltre che le informazioni riguardanti la viabilità di autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di InfoViaggiante e cliccare sull'apposito banner. È tutto dunque per il momento, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Francesca Michelin con Strega Comanda, siete su Radio Padova, 19:29 minuti, tra poco anche nuovo aggiornamento per quanto riguarda il meteo, quindi avremo Paolo Corazzone di Trevi Meteo a farci compagnia. Rimanete qui, c'è Ligabue.

0: Radio Padova Meteo.
1: Ci colleghiamo con Trebi Meteo, c'è Paolo Corazzon. Buonasera Paolo, bentornato.
2: Ma buonasera, grazie, buonasera Franco, buonasera a tutti. Allora guarda, questa settimana vedrà l'inizio ufficiale dell'autunno, perché mercoledì cade l'equinozio e comincia l'autunno. E l'autunno ci proverà anche a farsi sentire, ma in realtà con risultati molto limitati, nel senso che domani avremo un leggero calo delle temperature al nord-est, 2-3 gradi in meno, arriva un po' di vento, vento da nord, magari porta anche qualche nuvola, però in realtà senza grandi conseguenze. Avremo però appunto temperature leggermente più basse, e poi avremo un secondo momento tra giovedì e venerdì in cui ancora arriverà del vento, ancora un leggero calo delle temperature, quindi insomma in settimana le temperature caleranno un po'. Giovedì probabilmente arriveranno anche un po' di nuvole e qualche pioggia. Però per concludere ti anticipo che se tutto sarà confermato nel weekend il tempo si riprende, settimana prossima alta pressione, quindi avremo ancora giornate settimana prossima più estive che autunnali, quindi si prova l'autunno ma non ce la fa così.
1: Mille grazie per queste news. Paolo Corazzone di Trebi Meteo, buona serata. Ciao Paolo, grazie,
2: ciao.
3: Questa è Radio Padova. Radio Padova.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo
1: Veggie Good. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
3: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Alfamila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
5: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un buono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
4: È il momento giusto per scegliere Selex.
6: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
7: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
6: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
8: Ha dimenticato i discount.
6: Giusti discount.
8: Ormai non vale più.
6: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
9: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Mi ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo

0: Padova.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paio

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnamento

c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese. A salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese.

0: notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Dovunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te.
1: E le canzoni che amerai.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: questa è Radio Padova.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Famila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
1: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bonus sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
2: È il momento giusto per scegliere Selex.
3: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Padova.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

0: ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Ma poi quando chiava l'acqua non vuole va.
0: Radio Padova Italia.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Padova.
1: Sei il primo mio pensiero che al mattino mi sveglia, l'ultimo desiderio che la notte mi culla. Max Pezzali, eccoti.

Ciao, sono Max Edupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 21 settembre. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani, martedì 22 settembre. Traffico scorrevole lungo le tratte di nostra competenza. Ricordiamo che fino alle ore 6 del 22 settembre resteranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord della 28 e le due direttrici Belluno e Venezia della 27. Gli utenti provenienti dalla 28 e diretti sulla 27 dovranno uscire alla stazione di Conegliano. Sulla tangenziale di Mestre per lavori fino alle ore 5.30 del 22 settembre resterà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Milano. Sulla 4 Brescia-Padova, sempre fino alle ore 6 del 22 settembre per lavori, resterà chiuso lo svincolo di Peschiera in uscita per chi proviene da Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggio. Viaggiando è tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Non conosco felicità più grande che stare con te tutto il tempo, senza interruzione, senza fine. Franz Kafka.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".
1: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
1: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

0: Radio Padova.
1: Mentre lui le insegnava a fare l'amore, lei gli insegnava ad amare. Fabrizio De André, canzone dell'amore perduto.
0: Padova.
1: Mentre lui le insegnava a fare l'amore, lei gli insegnava ad amare. Fabrizio De André, canzone dell'amore perduto.